0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: Maria no chiari, no senoblua, luane lebe, regina, bia goma inse.
1: Jesus Christi, kionrea na guna bima.
0: Abia odanye wewema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebionle mandie dia, nire wane wewe ni kurebe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no senoblua, luane lebe, regina, bia goma inse.
1: Oh, senoblua no chiari, bio senoblua ewan.
2: Nima se nervi wongon, Jesu Christi, vauta kema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimino khiali. Bonu kaye gaso, bonu yaye nya, ira wa yaye gebi agere bise. Agera biomo bialimino khiali. Bonu kaye gaso, bonu yaye nya, ira wa yaye gebi agere bise. Ibi alema ne wa dia. Ure kwano sunu bla, ne wa dia agere we. Ira biomo bialimino khiali. Ise.